i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci induri in tentazione, ma liberi.

0: 2:11.
1: Il programma italiano va a essere solo suonato e gravato, senza locutore di presentazione. Gli mandiamo scusa, ma un pochettino cada uno tocca fare il nostro possibile per evitare qualche rischio che occorre. Ascoltare quei che fa i decreti per non poter stare per dentro e mantenersi pulito. Vi desidero un buon sabato e un buon approveito di questo programma. Um bom sábado e um bom aproveito de questo programa.